0: RCFM, toute la journée.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: 6h27, vous savez que c'est l'heure de retrouver Catherine Viguier avec les natifs de la Vierge qui s'expriment.
3: Grâce à Mercure, planète de la communication, chez vous les Vierges, dès aujourd'hui. Bélier, amélioration liée à la vie pratique et six soucis de santé, vous trouvez le bon thérapeute. Taureau, votre sensualité trouve le moyen de s'exprimer, déclarez-lui votre flamme. Gémeaux, votre communication et vos déplacements servent la famille et votre habitation. Cancer, vous entamez une formation, vous passez un message, vous voyagez, tout va très vite. Lion, la journée est dédiée à la vie relationnelle, vous aurez un rôle majeur à jouer. Vierge, avec Mercure, vous aurez des idées géniales. Osez parler, écrire, transmettre. Balance, le soleil rayonne en vous, vous serez attentif à vous et aux autres aussi. Scorpion, bonne nouvelle, l'arrivée de Mercure met l'accent sur vos amitiés et sur vos projets. Sagittaire, un désaccord possible avec vos partenaires de cœur, de travail, mais c'est passager. Capricorne, de belles journées en vue aujourd'hui au sujet de votre trésorerie. Verseau, en canalisant vos émotions, le reste suivra, tous vos sens sont valorisés. Poisson, vous attendez la réponse d'un être aimé ou lui de vous, vous allez pouvoir enfin vous parler. Et pour nous tous, on crée une réunion entre amis ou en famille.
2: Merci Catherine, et à demain matin.
4: Ici matin, avec Isola Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Isola Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: Ici, RCFM, à la radio, à la télé, sur mobile, c'est Ici Matin.
2: Dans un court instant, l'actu du jour en langue corse avec Alexandre Tonini au micro. Et puis nous retrouverons dans leur boucherie de Folelli fraîchement récupérée, ex-palais des viandes, institution de la micro-région. Angelo Iguastali et Laurent Crisante, ils sont les invités de l'écho d'ici. C'est pas vrai avec Aude Razeau qui fait la chasse aux arnaques. Elle nous parlera des sites frauduleux dont il faut se méfier. Sawa, seore mezzo, Alexandre, buongiorno.
5: Buongiorno Isabelle e buongiorno a tutti.
2: A una settimana di rientrata parliamo di spese paibaranti.
5: E forse che siete entrati da prontale, e per questa che la vostra radio vi propone, Isabelle, quanto gusta il vostro sportello di rientrata, e bene, guaderni, è stabile, tutto è stato fruttato, e possiamo dire che costano Mathieu Burini i prezzi hanno appena calato.
6: Ie di ciò che li gigi in un'area dei 5 uscagno di studi economici Nielsen IQ, un prezzo di sportello per la rientrata è appena calato, 134 euro di gessetti contro 136 anni. Una leggera calata è vera per 29 brutti principali, fra i quali esperti tempi, voi oppi o anche gertine. Un'inflazione contenuta nei magazzini secondo Nielsen IQ per ogni brutto, ma di nu per ogni marca. Un sportello che sarebbe stato dopo la situazione in Iran e marca avendo negoziato prima in cuprotto asiatici prima di guerra e dunque prima di crescita di prezzi. L'unico prodotto ad aver visto una piccola crescita di uso prezzo è bene 31 centimi e calcolatrice 40 ui a gaggiosso prodotti in petrolio una materia sempre di più cara e rigentri commerciali i magazzini specializzati o astierano gherchi. A qualche giorno di rientrata un sonco compie spese per i parenti spese assai importanti per certi interrogati 150-200 euro per sidello. A già nuet, a maior parte, non ha previsto budget specifico. I parenti aspettano dunque a qui a poco un ritorno all'investimento in cui non detremende, allora usi degli da devire meno.
5: E pareli, a rientrate a qualche giorno fa, con il principio di windemie, i bignagioli hanno principiato uso travaglio da poi a Santa Maria in Corsica ad altri bello più non su proasine che a questione in giro all'adattazione di agricoltura si pone di più oggi cui su leoni e zichi e di sicura di meno d'acqua i professionali di Uvino devono adattarsi al cambiamento climatico e questa conseguenza in mira e windeme di più primatrice ma di no la facata d'un parasito a cicadelle africaine come si dice in francese. Ne parliamo più a lungo in un resto della nostra mattinale autore meno un quarto con François Franceschi Vignagiolo è presidente di un consiglio interprofessionale di Windigorsiga.
2: Parlez-moi ou d'un studio, idée les postia ou rimor et dia strada, a nous di bio difficulté émotionnelle et in iso relazione.
5: Et au risque di sviluppa inattenzione ou avec un problème in relazione di più importante pareil qui par l'altri idée d'après ça un studio di l'Inserm et di l'Università di Sorbonne et risultati palese nous qui idée les postia ou rimor et strada soubra nous au goal à 60 décibels d'anachina sina 5 anni tanno ibiu difficoltà emozionale e relazionale madino un iperattività sina l'età di 10 anni di ciò studio a sua famiglia u cercava da poi più di 10 ore l'uomo sparito in affa è stato ritrovato a riserva verso 7 ore a comuna e a gendarmeria e gorsi che abbiano l'impatto una chiama per ritrovarlo sommo di una cinquantina d'anni e che patte d'un handicap.
2: O vogo, a pittia do inaia chueri di dopo mezz'orno.
5: E vicino allo stadio di Timizzolo, e partito verso 5 ore, è stato stabilito un'ora dopo, a percorso 6.000 metri quadrati, si avvicinava poco a poco di l'abitazione, poco un'anzo in da notte da luni a marti, onde ci etari hanno bruciato in alata. O vogo è a maestrato, 200 persone l'hanno fuggito scappando in da notte, e a rimane torna 350 case erano senza elettricità. E seconda a un mare d'Alata, Etienne Ferrandi, una linea elettrica sarebbe all'origine di un fuoco.
7: Mi pare che una linea EDF che è cascata in terra e infiorato a una torre che era secca secca. Faccio che un fuoco è partito subito, fiori alti di 30 metri per luogo. La gente ha visto i gas volare in tutti i luoghi, tutto il mondo si è chiamato. La gente del paese sta abituata un poco perché siamo, come si dice, in un luogo non c'è mica sortita, quindi la gente ne preferito pedai sui tour e farà l'antastrare e parte per mica essere prigionieri nel vogo unì in paese. A me mi pare, visto che ero arrivato a un'ora e mezzo di mani, che c'è stata una grossa burrasca di vento e dopo la burrasca di vento l'uomo si è spinto. Non c'è mica stato fulgare che farà, non c'era mica acqua che farà. A me mi lascia pensare che il vento ha fatto cascare su un supporto da linea, su ha scrosciato la linea che farà tant'era e non c'è il fuoco.
5: Ma infine una bella notizia, 57 cupulate marine sono nate in comune di Goggia, nata a Marina Detta di Santana, un nido era stato scoperto in principio d'agosto e sorvegliato da boia da un parco a cupulata, un luogo di luat era sicurizzato, se cupulate dette Kawan, soparava prudere in una gabbia, ad permetta ai scientifici di vedere l'impatto di un cambiamento climatico a nata l'animale.
2: A ringrazia bien sai.
5: E a dopo.
2: A dopo, con piacere. E nous dit j'ai dit au dame, Pouawa.
4: La météo 100% locale, con gioia. Clementina, arancia, obome, lui, gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in tal'isola. Gioia, su tiuburu e basta.
2: Sole e nulli, a un programma sto mercoledì si pesa di nuovo uantu in i luoghi sposti abituali, buon fulade assai vorte, a vini di dopo mezz'ora, in bocchi di bunivaggio, a valagna e o gabigurzu e ancora nebbio sarà toccato ed imperatura stanno assai arte, sino a 35 gradi a Punante, 30 gradi all'Oriente, in i paesi dell'interno in montagna tra 25 e 30 degrés.
1: Ici RCFM.

0: Ordinary. Non, tout dirait droit à Marie-Elisabeth Ferrandini.
1: Oggi siamo qui per Battista Elisabeth. Ci contano la giornata in paese, ma soprattutto ci danno raccomandazioni se volete passare una bella stonda tra Vivario e Vissavona.
2: E io stimi viaggio di andare all'arcobranche con i mamici e i miei cugini a giocare in dell'arco. A giornata andiamo a un fiume. Ci giochiamo assai belli e ci giochiamo a andare a un fiume tutti insieme.
1: E per Elisabetta, tra un mare e un fiume, la scelta è già fatta.
2: Un fiume, perché c'è più di cose per giocare. Per un modugino, i stoli sono i battelli. La giornata di notte è i stoli. Vanno da parlare dei pesci. Immagino case magiche.
1: E qui si sta bene, mi sa, buona allora.
3: Yeah. Qui o fiume è proprio bello, ma assai livresco. Ci siamo campati e mi faccio i scemi dai scoli e ci siamo lampati i fiumi.
1: E non sa o fiume, Elisabetta, si va a qualche spazzigliade.
2: Andiamo spesso a spazzigliare in delle foreste. C'è un fortino di pasciola sopra il paese. Ci sono luoghi abbandonati. Un paese che ci diamo l'arca. Infatti, ce n'è per tutto il mondo.
0: Elisabetta, a un microfono di Maria Elisabetta.

0: Vinedile Stade, di Udam podia rientrare a scolare di Zigur, ma di no, l'ora di va usore d'orno e Narmand Cesare.
1: Oh, quanto gisimo denu di gai. O scobu o bo la zaia, di appena stanziana moie, stanziana viancé, chi gira sempre in menta noi. Ie, cisimo staccadi, cisimo anculi di gadi. Certe orte pensamo d'un tana di gara. A storia d'amore è stata bella. Anco queste drappole, esolide, isomudi, esolagrime, ma tanti regali che ti ha giovato. A spesso siamo stati dillusi, a spesso risentimo odio per ella, ma sempre ci urtiamo. Ogni volta che la si accende una speranza, gli mandiamo d'orna un testo. Cosa vagi? Cosa diventi, o gara? Posso urtare a bedeti? Non c'è maniera. E poi anch'io non ti sono mica stato così fido. De orte in tempi di depressione ho pensato anche a quelle italiane superbe, a quelle vere spagnole, a st'inglese accanide. Ti la dico, mi sono anche guardato i filmetti non da YouTube, alla piatto, ai gabinetti. Eppure, anche al fondo di divisione più indegne, anche a usciudioso, anche senza sapere se lo giseranno l'indomani, ci urtiamo. E a voi la ricomincia. Prima è stonde di passione. Dopo si installa l'abitudine. Dopo viene a grisa. E ci stacchiamo. Ma è borte gira. Bastia è un nostro eterno amore, obole.
2: Il y a 40 ans, disparaissait un mec.
3: Et ici, avec son nouveau podcast, vous raconte l'histoire de ce mec.
4: Je m'appelle Coluche.
5: Ouais.
4: Physiquement, je suis plutôt un petit gros, comme on dit.
3: De l'histoire d'un mec au Resto du Cœur.
4: L'histoire d'un mec.
2: Coluche, recordman du cœur. Un podcast disponible sur la plateforme Radio France et l'appli ICI. ICI partenaire. 10 ans après la sortie du premier album Kortsu Mezu Mezu, retrouvez Patrick Fiori au Stade Vélodrome pour un concert événement. Francis Cabrel, Francine Massiani, Vianney, M. Pokora, Affiletta, Florent Pagny, plus de 100.

0: Maud Cardin à 8h26. Boîte de neuf du côté de Piazza Les Oreilles. Nous y retournons avec Jean-Jacques aujourd'hui. Bonjour.
1: Hey, bonjour, bonjour à tutti.
0: Salut d'aboy.
1: Bon, je t'en vediamo beh. Incredibile che siamo mica contenti d'Orange e a Vibre. Sono passato le stadine a tagliare a Cogi, voglio viaggio ma non viaggio più, dopo stato due o tre giorni non viaggio più, e rimettono e ribettono, tutta la stadina è stata così. Bon, c'è nulla di studente visto l'installazione a Vibre, con Tone Orizza, forse con la storia, ma per le radio che dico con Tone Orizza hanno installato sta Vibre. E malauguratamente chi passa per certi luoghi, certi sbalagli e parecchi metri con terra, io vivo qui, posso essere gestimone, ci sono tutti i giorni a Regu, malauguratamente i gabbi sono terra, per macchie, e mi domando quelli che installano come di unia la falla passare per questi luoghi, veramente un po' era mai via, visto installazioni, visto come l'è installata, un po' era mai via. Allora non siamo di essere via anche abbastanza da meglio che sta vivo, è una rovina, per noi è una rovina.
2: Jean-Jacques, a sapete che c'è stato questo scambiamento tra Fibra e la DSL, hein? Dunque, forse che il vostro cantone è concernato, ma circa di memoria, 95% di luoghi sono adattati per ricevere a Fibra. Poi non è mica il caso per ora, enfin, ci sono sempre tagliature, c'è questo problema.
1: No, devo dire che questa ragione è stata fatta ai buoi già e siamo stati forse uniti i primi di un cantone a bella, ma passano certi luoghi e dopo sapete un cavale a Vibre non è mica quelli a DSL, quelli era più costoso, oggi qui è abbastanza una cambella che la vedi non tu, un cavale tagliato bon, e visto i luoghi della bassa vai ahì, hanno un merito quelli che vengono a ripagare quando può viare la scala da Purelli per quella in Orezza per un tipo in Nascò, ma in Orezza quando vengono dalle stalate hanno fatto passare i cavali merito, hanno un merito, allora si installa tanti milioni spesi perché la base in Luise Baraghi si sa bene che in Luise Baraghi quando tu c'è una canca che fa tutto, fa un gabble, questo famoso gabble in terra perché di noi non è mica enterrata, malauguratamente è sempre in aeriana, allora il problema per me sarà mica meglio che questi pochi anni.
2: Jean-Jacques Alistra, posto che un ideale sta vicino, avete provato tra rimane e stamane a proa chiama forse Orange per avere di più precisione non tasto problema.
1: No, ma guarda, l'hanno rimessa a merchia, ma questo weekend non abbiamo mica torna, e i giorni va, torna, c'è stato le tagliature, bon, voi gliela emo che l'hanno rimessa, ma abbiamo passato torna questa domenica da danza, e in un mese abbiamo avuto tagliature, non so quanto, un affare con un nome.
2: Va di mal in peggio, ci ha raggiù per voi, forse avremo l'occasione di parlare, torna una volta, posto che bon, uno di ideale è Sabigina, dunque casomai chiamateci Buru, dopo sono di ideale ne parleremo forse più a lungo.
0: A ringrazia Biasa e Jean-Jacques Davide Ostrobarre, soa wa autoremezzo. L'attualità isulana ci è presentata da Alex Antonini e principiem su notiziale Alexandre in cui prezzo di l'essenza a ua con una crescita.
2: E forse binezeta visti dopo una certa stabilità s'estate i prezzi crescono d'orna conseguenza di assiduazione geopolitica o Mezzo Oriente di a guerra tra i Stati Uniti, Israele e l'Iran, una guerra come usa ha fatto crescere i prezzi crescita che non ritroviamo in Corsica con altro Elenba.
3: E forse in cui più di un'isola in due abruiste si vage solo da voi un continente per via maridima. Qui l'essenza tocca e franca in cui 2 euro l'idro, prezzo che giunge a 2,25 euro per gasolio, una crescita che tocca particolare ma di noi professionali, automobilisti che si adattano come li buono. In Bastia, Domenico Mililiri, direttore pedagogico di scuola e condotta a Mesoio, impara i allievi in 11 ore, per un evidio che si strugge a ogni lezione. Secondo i calcoli, tra 1 e 2 euro non ta ogni ora è conduta, così prevede già di crescere i sobrizi a loca autore. Gli stessi rastorno da un lato i trasportatori strali, per Emanuele Cherigi, gerente dell'impresa La Casinchese, e a capo di una settantina i camion, l'impatto bene dall'insù. Ko agresci da dizo propri brusta ori, carburante, camio, trasporto, rimanda direttamente l'anteso vatture che crescono in conseguenza.
2: Ma un settore che non è mica colpito di questa crescita dei prezzi e forse una buona notizia per voi, posto che si avvicina a rientrare all'estra quest'anno, o sportello per spesa da appena calare, risultato di un studio ici con Scagno Nielsen IQ, 104 euro 17 centimi contro 130 euro l'anno scorso, una bigola calata per 29 prodotti principali fra i quali i spartidempi, i foi dopi o anche i cartulari. E solo i prezzi di penne e di calcolatrici hanno cresciuto, posto che li sono tutti due prodotti vadigo petrolio, una materia a diciamo nanzu sempre più cara.
0: Parliamo di agosto di Suleoni di quest'estate.
2: Il governo dice che lo rappresenta tra 10 e 15 milioni, ma come quantifica di modo preciso e prevede in un budget di 2027 l'oggettivo fissato dunque da missione Flash che principia su Marco ridavanta Commissione di Finanze dell'Assemblea Nazionale, una perdita di produzione di 10% per l'agricoltore colpa i Suleoni e come l'agricoltore i vignaioli battono di scambiamento climatico e bindemie sono dunque di più prima dice François Franceschi da una cinquantina d'ettari tra Uborio e Iscuato ha principiato e bindemie una decina di giorni fa.
4: Abbiamo cominciato giusto con Santa Maria e certi hanno cominciato qualche giorno un anzo per poi mettere a merce la cantina perché c'era già l'uva madura e bere che i principi hanno di più un più a buon'ora. Il galore di quest'anno ha cominciato di maggio, dopo c'è stato giugno, c'è stato luglio e l'uva madura più un foglia che d'abitudine.
5: E come sarà la produzione in qualità e in quantità?
4: La qualità c'è. C'è la qualità, lui è schietta, è sana, non c'è mica malattia, lui è ben magnifica. Hai quantità, con il calore che ne abbiamo avuto, manca un succio di lui, e tutto il mondo a Ice, di tutte le regioni di Gossa, non c'è mica succio, non c'è mica tu, ha da mancare appena di succio, ma si è sempre gli stessi affari. Quantità e qualità sono due affari che sono difficili da riunire.
5: E ce le torna a aspettare per Sabella.
4: A fine di settembre sapremo.
2: François Franceschi, con Patrick Vinciguerra, il presidente del Consiglio Interprofessionale di Windy Gorsiga, era stamani nello stream bidato, un'intervista da ritrovare in podcast non ta uno struzito ici RTFM.
0: Où se contrôle l'impresario di Francia?
2: Un evento organizzato da un MEDEF non ta usito di Roland Garros in Parigi passa a seconda edizione e s'appuntamento economico a un fondo politico a 8 mesi di presidenziale con un grande dibattito organizzato domani con Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Bruno Retailleau et fra altro Marine Tondelier risponderanno a 5 Gabin Presi di PME e presenteranno dunque a consultazione fatta di petto a 66.000 Gabin Presi in tutta Francia e PME a Ramintemu cavaranno un anno in più per passare a fatturazione elettronica, una misura che entra in conto a settimana da venne per le piccole intraprese. Riporto in Bastia da Sente il nostro nudiziale di Novore. E dopo i nostri vicini sar dell'anno scorso, i marsiesi hanno potuto raggiungere gli Stati Uniti in volo diretto a compagnia United Airlines aprirà a partire da giugno 2027 una rotazione quotidiana diretta tra New York e Newark e l'aeroporto di Marignan.
0: Infine una bella notizia.
2: 57 cupolate marine sono nate in Agumuna e Coggia, nella marina detta di Santana, unito era stato scoperto in principio da Ost e sorvegliato da poi da un barco a cupolata. Il logo di Luata era sicuro e se cupolato dette Kawan Soparawa prude di non agabbia da permettere ai scientifici di vedere l'impatto di un cambiamento climatico ananta se cupolate.
0: A ringraziarvi Alexandre. Sole e nuvole au programma di sto mercoledì.
6: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: Si pesa di nuvento in i luoghi sposti abituali, buonfulade assai forte in un ebbio, o gabigurzo a Valagna e bocchi di Bonifazio, continue di una crescita ed imperatura di questo giorno, toccherà i 35 gradi o termometro, e ad a continuare domani con uscirò, con previsto soprattutto a Punante, in due ed imperature francheranno i 40 gradi, ci volerebbe tanti. Ci volerà e s'attenti, fa de gaso a este capitane, ci vola beie assai e spesso rinfriscassi, scanta i sforzi e pia nudi di i nostri anzianetti.
7: Ici RCFM,
8: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Votre forum, c'est jusqu'à 9h. Oui, reprise à la rentrée de la seule émission interactive du réseau où vous avez la parole, tous les jours.
9: Et puis en plus, avec une nouveauté, on est là pour répondre à vos questions, participer bien entendu avec vous, Isabelle. Et puis, on vous attend du coup au 04 95 32 22 22.
0: Notre rédaction incarnée cette semaine par Camille Parsi et Alex Antonini, en effet. Trois possibilités pour vous exprimer. Il y a évidemment le standard bien connu où vous accueille Bruno Rignière, mais également au 32 22 22 via WhatsApp, la possibilité de déposer un vocal, un message écrit ou nous appeler en direct. Et puis n'oubliez pas Messenger sur la page Facebook. On lit vos communications aussi.

0: Radio, une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Bienvenue dans RCFM, c'est des jours.
2: Omutizalet, Alexandre Antonini, bonjour.
3: Bonjour, Michael, bonjour à tous. Et on a zimana, zia rintra, d'abar lemo di espèze, pa i parent, un setor ekonemiga culpi, tout da cresce da di prezzi, pa sa ripresa us portello, a e appena cala, tu risultato d'un studio ici, cu scagno, Nielsen IQ, 134 euros, 17 centi, mi contra 130 zi l'anno scorso, una piccola cala, tapa, 29 prodotti principali, fra iguali spartidem, pi foido, pi bon, qui cartulari, solo o prezzo di bene e di calcolatrice hanno cresciuto, posto che sono tutti due prodotti fatti con petrolio. Il prezzo di essenza, giusto appunto, continua già a crescere dopo una certa stabilità. Se stata, i prezzi crescono d'orna, l'essenza tocca e franca, con quei 2 euro al litro, il prezzo che giunge a 2 euro e 25 centimi per il gasolio, una crescita che tocca ognuno di noi, di noi i professionali di un mondo dei trasporti, per esempio, costretti, e di noi di far crescere i prezzi. E li facciamo a rientra da su marco rianante al terreno di Roland Garros in cui scontro di l'impresario di Francia, un evento organizzato da Medef, passa la seconda edizione appuntamento economico a un fondo politico a 8 mesi di presidenziale con un grande dibattito organizzato domani con Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Bruno Retailleau et Marine Tondelier rispondaranno a 5 gabim presi di PME. A Zovami o cercava da poi più di 10 ore l'uomo sparito in affa è stato ritrovato a riserva sul settore comune e gendarmeria e Gorsica avevano lampato una diama per ritrovare l'uomo una cinquantina d'anni che batte ad un handicap. Infine una bella notizia, 57 cupulati

0: De sonat in a comune e co, già nanta marina detta di Santana, unido era stato scoperto in principio d'Aosto e surveillato da poi o parco a Gupulat, o logo di Luat era securizzato e se Gupulat è dette Kawans par agua prudet in una gabbia, ad permetta ai scientifici di vedere l'impatto di os cambiamento climatico nanta s'animale.
1: A ringrazia, vice Tremontona, a 11 ore per un altro punto all'attualità.
0: A dopo, Michaela.
2: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: A vigilanza gialla per i Galdamoni continua gli asapri in Corsica Sutana è una bella giornata oggi chi ci aspetta con dopo mezz'ora a Sulanato ci sarà in seconda parte di giornata un vento a Lioranti abbastanza forte in Dorodiano Portivitiaccio i temperature più alte saranno tra 32 e 35 gradi aspettiamo 29 dell'interno in Corsica Soprana i nuvoli presenti in mattinata saranno di più in più scarsi l'ora passando dopo mezz'ora in principio di serata ci sarà un vento a Lioranti, mezz'ora Lioranti moderato spesso, poi temperature saranno tra 29 e 32 gradi in Corsica Soprana, 27 in montagna.
3: Ici RCFM,
4: actu locale, musique et bonne humeur.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCFM pour ce 10-11 avec les gérants de Bologna, Arthur Solinas, qui sera ce matin en direct du club Aikido Ajaccio. On vous donnera des idées de sortie, des idées pratiques également. On sera dans RIP avec Evelyne Fontana pour une nouvelle découverte plutôt gourmande aujourd'hui également. Et dans quelques instants, nous parlerons ensemble des dernières dates de Jeffou Le Gnou en Corse. Jean-François Perron et Comédia sera avec nous pour nous parler de son one-man show juste après Europe et The Final Countdown.

0: Benvenuti a Interci FM. Sondi giuri. L'attualità, Alexandre Antonini, buongiorno.
1: Buongiorno Michel, buongiorno a tutti. In tempi di vindemmio, andiamo in Evigna. Evigna Giulia hanno principiato il suo lavoro da poi a Santa Maria in corso ed altri bello più non su. Provasinecchi a questione in giro. L'adattazione di agricoltura si pone più in più oggi qui sugli ogni sicchie e di sicura di meno d'acqua i professionali di Evigna devono adattarsi al cambiamento climatico e questa conseguenza in mira vindemmie è di più prima di c'è. Ma di nuovo la facata di un parasito e cicadelle africaine, come si dice in francese. Il prezzo di l'essenza si rimette a crescere dopo una certa stabilità d'estate. L'essenza tocca e franca anche 2 euro il litro, il prezzo che giunge a 2 euro e 25 centimi per il gasolio, una crescita che tocca a ognuno di noi professionali e di un mondo di trasporto, per esempio, costretti e di noi di far crescere i suoi prezzi. Un settore che è mica colpito da crescita di prezzi. E forse una buona notizia per voi, posto che si avvicina a rientrata quest'anno, lo sportello per spesa ha appena calato il risultato di un studio ICI con scagno Nielsen IQ 130-40 euro 17 centimi contro 136 anni in mezzana, solo i prezzi di ebene di calcolatrice hanno cresciuto, posto che sono tutti due prodotti fatti con petrolio. Parliamo ora di trasporti dopo i nostri vicini sardi l'anno scorso. I marsigliesi hanno potuto raggiungere gli Stati Uniti in volo diretto. La compagnia United Airlines aprirà a partire da giugno 2027 una rotazione quotidiana diretta tra New York, Newark e l'aeroporto di Marignane. Infine, un'informazione pratica per gli accini. A partire da lunedì viene un parcheggio di Piazza Mio sarà chiuso. Decisione piatta da Cittadella, ciò che dice che era un attrezzo provvisorio, aspettando la fine dei lavori di quello di un diamante. La municipalità mette mica da conto l'idea di riaprire l'udorna in caso di bisogno. In lo stesso tempo, d'altre nuità in un quartiere sopra Piazza Mio, Estrede Fresca Marogna e Miss Campbell passano tutte e due a senso unico.
0: E invece da volere mettersi a pagina,
1: ecco, come lo si dice. Tutto si cambiamenti in aria, ci si cura. È di più complicato. Vabbè, yeah. L'avete detta. Ci vuole

0: Et messaggeri, allez, messaggeri, ben, n'avemo dre messaggeri a lingua che aspettano e che sono pronti a passare. A prima è Liliane, dopo sentiremo Cantalina e un nostro amico Giuseppe. Liliane, buongiorno a voi, un due di Naiaccio o un paese?
1: Sono sempre un paese, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora un saluto a Cantalina, a Giuseppe e a tutti. Yeah. E ha già salutato le persone che ho conosciuto in Cervione.
0: Ah, per avere Ianu Giola, eh?
1: Allora, lo chiamo ogni tanto, si chiama Federico. Federico di Bastille, conosci?
0: Ah, io, fai bene, uguale lì, sono mi sbaglio mica, io, ma ho in l'occasione di parlare di Iodre Botte con lui.
1: Allora, ascoltatemi, non so se mi rifalate in paese, né noi, e quando sono partito di Cervione, c'era Federico a sua moglie e ha riconosciuto a me oggi e mi ha chiamato e ha detto come è il vostro nome? Allora gli ho detto lì, oh che piace oh che piace di fare questa conoscenza, e bon, abbiamo parlato un po', bon. Allora i saluti e lui a sua moglie che sicuramente ci ascolta,
0: e beh, i saluti di noi, oui.
1: Perché mi ha detto che per lui è difficile di chiamare.
0: Yeah, perché allora di l'emissione di Hawaii mi ha detto in lui.
1: Allora ascolta, tutti i ripiri e a suo moglie, ha dovuto chiamare a suo moglie stamani e mi ha detto prova a radio di noi a chiamare. Suo moglie è a Cina e lui è di allora di Murato.
0: Ah, Muradin, che sono la Zabi, d'accordo.
1: E di Murato, ma campa in Bastille, travaglia in Bastille.
0: Ah, oh, ma come pare, c'è chi so d'un paese che travaglia in città.
1: Grazie, gli ascolta. Allora, normalmente, tu gli chiama la settimana scorsa, ma una domenica posuta, c'era i miei titoli in casa.
0: E sono
1: un po'
0: gustante, d'accordo. No, con tutti i cigarori, non è mica vaggio, lei.
1: No, non è mica stato facile. E boh, oggi ha già letto una poesia di Stefano Ferrand.
0: Ah, beh, un altro già vu un'inco, eh?
1: Ma allora, normalmente, abbiamo scritto per me un conto. L'ho domandato, ossia, scriviamo una poesia non ta fiera di Anuccio. E una di un'unica possuta vedere, perché d'una parte era difficile. E d'altra parte c'era i miei figli, bon, mi ci sei mi campate, c'era un gruppo vitale che ha cantato, io ho parlato con un figliolo di Madalère.
0: D'accordo, e Laurent, e
1: ci sei mi campate.
0: Allora, sa poesia, sa di Gabido, on tratta mica di avere allora. Quella doggia. A pomata di un amico nostro amico Giuseppe che ci parla sempre di questo pomata.
1: Di pomata, Giuseppe ci parla.
0: Un amico con pomata già usando che non sentiamo noi.
1: La
0: tua
1: intesa, oh, Yanka.
0: Bon, allora, sa poesia non te è pomata e mi driga i sentela.
1: Allora. Seremo tutti sacchitati a voler campare di limosina.
0: Limosina, di limosina.
1: Ma avete già ripiato?
0: No, mi permetto per un lasciare un sbaglio.
1: Fate bene. Allora, seremo tutti sacchitati di voler campare di limosina, o più vergognosa di rapina in casa nostra per Macagli. Chi ferma di la nostra fierezza, di sto popolo mai sottomesso, sempre a rito, faccia fredda, o la sciacquo non è permesso. Chi ora di soli lacci, chi strenghe noi nostre mente, svegliamo di sto sunilaccio, chi è speranza sospente. Chi pigliamo forza e demo c'è fiato, femmo compare nostre tradizioni, per di città nostra nazione, chi domani, aspettata di un istituto. Oh, scusate,
0: eh?
1: Voilà,
0: giù perso. Oh, bene, perché l'avete non tuo telefonino, forse.
1: Ma giù piatta non tuo telefonino. Allora, non so più. Se viene di questo stoniage, chi è speranza su... No, non era mica qui.
0: E cosa l'avete detta? Svegliamoci.
1: Allora, aspetta, svegliamoci di questo stoniage, chi è speranza sospende. Ripiriamo forza e democi fiato. Femme compa in nostra tradizione, per di città nostra nazione, che domani non si impa studiato.
0: Beh, come abbiamo quelli vigai, io di contunque una poesia indiada, questa indiada contunque, e beh, di, no, a parola di bumade, non so mica dando, io so quelli che mangiano le bumade,
1: Ma per me bumata, ci sono i francesi, i pinciuti, eh?
0: Allora, io, no,
1: fa, questi... Ma i bumata non tu banco, ci le pare, ci dai altri che sono bumata,
0: eh? Aspetta, so, voilà, aspetta.
1: C'è dappertutto, la giunco questi due paesi, qui si due giorni,
0: e ma poi ce ne che sono pomadaggi perché forse hanno pochi mezzini dopo ce ne che sono pomadaggi di giraggi perché sono appena arance
1: no, no, è sta fa è sta parola e il mio marito che mi ha imparato questa parola non la conosce mica io.
0: Qual è sa? Ranchi gouille, eh ben a suo senso a pareti senso
1: non
0: c'est pas bien fra tutti i giradi isogini vegadi c'è di noi quello io desse stizigo awar o
1: sta fare allora un conosce un che mi marito una volta mi dice so così e ha tutto detto che vuol dire.
0: Beh, forse con l'aide mi quando è boy ma dopo ranchi gouille
1: vas-y a mamma di mio marito che ha di noi
0: D'accordo, beh, allora ella agonisce a parola.
1: E va già dire che cosa? Sabato, va già avere un'idea, enfin, del vostro paese, della famiglia, come si chiama? Già, la famiglia. Oh, sono i parenti di Catalina di Taver, che ha già chiamato, tu lo sapete, che lui ha detto, je boc à zambule.
0: Ah, je boca zambule. Yé, enfin, alors, Marie Gourdou Biou dit, enfin.
1: Oui, Mérimena, à famille, à Emmanuel.
0: Ah, d'accord. Yé, d'accord.
1: Tout le monde a la famille Emmanuel.
0: Ah, ma l'Emmanuel est de Guadio, dit d'Aver, amica.
1: Non! Emmanuel dit votre trilogue à moi.
0: Ah, bien égoulada, et bien tchole.
1: Yé.
0: Ah, non, non, mica capito, perdonati, d'accordo.
1: Ah, d'accordo.
0: Di Nogaria, di Nogaria, sono di noi di Nogaria. Eh beh, allora, senti, di Biere è la più bella regione del mondo, eh? Bon, forse che ci siamo infatti di noi, perché bon, non ha, penso che ci abbia essere in uso se i giorni gusti, non so mica esattamente.
1: Aspetta, oh, Catalino, come mi farebbe piacere di scontrare già un carro, ma va di già lì, tu una volta, il risultato che è andata a vedere, e avevamo passato un piccolo un momento insieme, mi ha detto, mi perché gli faccio piacere quando mi ordine là.
0: Yeah.
1: Alors, c'est Catalina, son fille, la Rosemarie, et Claudine, qui a fait un piccolo stage d'immersion, donc, où mais,
0: bon, eh ben, non, ben, così, così, badag un pa, ne provito ben saluda, hein, donc, sta ogni intanto ci diamo, io gioco boca zambula, mi rimaneva, e mi riguardo un coin di sabassa d'agosti.
1: La giudetta, rimane,
0: allora, per finire, perché c'è appena il mondo, Lilia Adredo, hein, giusto, ben, voilà, bilascio vini.
1: No, ma la giudetta, scatali, c'è a me, ma una di più non da dire, ha detto.
0: Come una più non da dire?
1: No, adesso non so come che so che gli ha detto.
0: Ah, perché che la c'è conti un pezzo di aso vita, di aso gioventù, di...
1: C'è da essere suo figlio, là, che ha da chiamare, che ha un distesso di stati e me.
0: D'accordo, eh beh, sentite...
1: Bon, après, c'è tutto il mondo, e si dirò da un dici,
0: ah, beh, après, je te yeye, con gran piacere.
1: Avec Santaline et Giazette, qui venne dopo me,
0: hein. Edetta, un bajo, e a ubiege, Olilia, a beige. Allez, andemmo, donc, un furiani, on va con Cantaline, e poi vous interrem a Giuseppe e a Stefano. Cantaline, buongiorno. Cantaline? Chantal, c'est bon, misère. Ah, salut.
2: Giancarlo, di Vattettamo.
0: Mi sono detto, ah, le mubersa. Non, non, bisente. Yeah, voici.
2: Ah, le mubersa. Allora, mi dice, ci serve un telefono nuovo e non c'era più poco a fare. Un uomo più, ma mi ha offerto uno.
0: Eh beh, no, bisentimo.
2: Allora, spero che io faccia. Allora, si passa due, se va con.
0: Ah, beh, usano i problemi che sono passati.
2: Calo, mi vede detto, ma è tutto buono.
0: Iye, se sono passate, va?
2: Iye. Nella giazza, se Dio vuole. Allora, a cacciarona di Liliana, va su forte. E uno studio da passare i nostri amici Giuseppe e Stefano. Voilà, allora io voglio tanto far dire che tale giustamente del tavi molto
0: a parte
2: e voilà questo alcuni si desul sicuramente due varule vavigliule e vavigliule alcuni si de vavigliule
0: e vavigliule no
2: e vavigliule
0: chi non ditemi so che lì sono non conosco mica
2: no fammi ah sono le amiche vavigliule
0: ah va
2: no. E noi si dice quando lo gioco Aiuto, smugo che ci parla nel genere, e genere quando è l'uvio, quando è l'uvio, c'ho fuoco, come chiamate? Noi chiamate, è pavigliule.
0: No.
2: Voi come chiamate c'è genere che fanno, quando c'ho un fuoco che ci parla nel genere?
0: Beguso che boide, no, beguso che boide.
2: In terrazza, un giardino.
0: Eh beh, sentite, no, non conosco mica la parola che si dice, e che abbaccia i segumi a vostra?
2: No.
0: Allora, penso che c'è un decalage, perché non ce l'avevamo mica parlato.
2: Allora,
0: c'è un decalage, non so se l'avevano da un telefono.
2: Sentite,
0: Chantal, allora, Badiava ridiamo subito da Bruno, e mi abbia detto intanto, perché non possiamo mica parlare così. Donc, Bruno, se tu mi senti, cerca di ridiamo per piacere a Chantal, così no, non ci capiamo mica, e quando rispondo, è sempre in traccia io parla, non è mica colpa sua, è che il sistema è così. Donc, mi cerca di ridiamo. Intanto, allora, prima di Zep, poi riveneremo con Chantalobo. Giuseppe, saluti in Bezzani.
3: Oh, io anche, vi saluto.
0: Buongiorno a voi, buongiorno.
3: Saluto a Liliane e a Chantal.
0: Ie, che mi ritrovo d'accordo.
3: Allora, ciò che lo leggi, noi chiamiamo Eva Mesciule.
0: Eva Mesciule?
3: Oui, quando c'è il fuoco, dans le galas, tu entri porte Eva Mesciule. Ma in tutti i paesi cambia.
0: Oui, ce che si chiama in francese de Flamèche.
3: Noi chiamiamo così.
0: E via Mesce. Ma in corso non so mica, o allora mi scappa a barolo, non mi viene più, ma domandiamo di noi ai nostri amici se li ha conosciuti.
3: Io anche, qui è meglio non conoscere mica.
0: Ah, questo sono d'accordo, sono d'accordo.
3: Io quando vengo una ufola di evento, a Stepica, mi penso subito a qualche scemo, perché i voghi sappiamo come vengono, io. Lasciando parlare giustamente, sapete che come un piccio amico?
0: Beh, un piccio amico sì, ben se buono.
3: No, l'abbiamo provata. In darba secco, come un poeta mica mette voi.
0: Ah bon?
3: Anche io dubiti, anche io.
0: Non l'ho mai provata, io, ma sono assai dubitoso.
3: Ci chiediamo impossibile.
0: Ah
3: noi
0: bon.
3: L'abbiamo provata, in darba secca,
0: Beh, mettite, piede un moccolo, o gli state nell'erba secca, se bruci appena il vento, un bego mica con muecchio, un po' mica piccia fuoco.
3: Entra da spegnere un moccolo.
0: Ah bon?
3: No,
0: bon, beh, un fumo più, dunque, la posso mica bruciare, ma...
3: E giustamente, i pompieri con noi discutavano, è un nemico possibile.
0: Ah, se li aiutano i pompieri,
3: li faccio. Se li qui, aprono dietro la vettura, lampano un moccolo, piccio fuoco, i pompieri dicono, è un nemico possibile.
0: A verifica con tu, non voglio mica mettere in dubbio la parola dei pompieri, ma...
3: Anche io avevo dubito.
0: Mi barra assai spropositato con me.
3: Di noi, quando la contavano, di noi, e portanto...
0: Sentite, aspetteremo forse altre spiegazioni.
3: Boh, queste cose non è giunta a dire.
0: Ditemi.
3: Tutta maniera, tutta la mattina tant'orta, ci va tutti i porcaggi dell'inverno, si va che va. Dopo una settimana già avevamo giù la luna beccia, o in tutto, dunque la settimana che bene.
0: Yeah.
3: E tutto l'orto è piantato, va. Ecco.
0: Ah, dunque si
3: deve... riposa mai. Ah, mamma detta, non riposi ma con tu, mamma che?
0: parliamo di Bumade, riendo, con la nostra amica.
3: Chiediamo sotto di Ranciche, beh, io non so mica Ranciche.
0: No, so che non so mica Ranciche, perché Ranciche ha di un senso di un'ora, qualcosa che sente, un'ora particolare, non è mica unicamente qualche sia che gli è stizio, che gli è...
3: Io anche. soltutto hanno andato presunto. Ah. O nata la pancetta quando è gialla gli arancia
0: tanto così tanto l'olio in upo senta appena così ogni tanto
3: esattamente
0: l'olio in ui.
3: Ma io dico giovente da un paese all'altro cambia incredibile.
0: Ah beh c'è una berim basi tutti ogni
3: boh bagna la domanda allora aspettate una seconda so che giù sta risera o attaccanomi e cimice.
0: Ali, addio, oh
3: yeah. Oh, c'è un'era con una pomata che la tocca, ma. Perché lei viene in settembre.
0: Yeah, so chi.
3: Non si scordano mica.
0: Sotto qui noi un paese, il cinesi.
3: No, io da Osto no, eh.
0: No, da Osto no.
3: Sempre di settembre.
0: Non ho visto tre o quattro così durante un mese, ma so che a di settembre mai si imbaiti da se cose gusti, eh.
3: Non si scordano mica, eh.
0: Ah, no, gusti, no. Allora, so ciò che mi a memoria.
3: E poi puzzano.
0: E chi puzzano? E questa, io non sono mica gatti, ma è bene che capiano un'ora.
3: Tu vonano. Aspettano per i pomidori. O anche domani.
0: Ali, buon riposo.
3: No, pas question. Allez, a domani.
0: Ritroviamo la nostra amica Chantal. Spiego che passerà meglio a Gualida di Aligna. Io, Chantal, mi senti da
2: va? Pas question. Io mi sento lei, ma io mi ho detto che è con ella, ma io è nuovo.
0: Allora, un bene vada. Ribiamo l'affare di Evlamè, se gusti.
2: E va a vivere.
0: Allora, e va a vivere. O tanto lascia agli andare a nascimento, ma noi andiamo così. Allora, scusate, sa di
2: un gabito, è o a rigliule,
0: eh?
2: No, fa.
0: Ah, fa, e variule.
2: F-A-V-I-G-N-I-U-L-U. Fa-V-I-U-L-E.
0: D'accord, ben voilà, si, e ciao, ah. E ciao, Augusto.
2: Allora, non è che c'è noio,
0: tanto, non so che cazzo, non le chiamano. Io non so mica le stesse cose, conosco, è gallugine, ma è gallugine, non è mica tutta fatta le stesse, non credo mica. Perché una galugina c'est une estance. Ah, può essere flamèche, un escarbillo, in gergo francese, piuttosto.
2: Ah, una galugina, ciò che scrizza,
0: è qualcosa che scrizza.
2: È la genera che dicevi quando leggevo fuoco.
0: Beh, voglio. Ma un
2: lago. Facendo fuoco. Parlano così di neve, sai di flocco di neve.
0: Adesso, non conosco mica la parola, dunque.
2: Vabbè.
0: A dire da neve.
2: Non dice un lago, ma bon, noi. E chiamiamo così e va a vivere.
0: Ah, beh, interessante, vi ringrazio.
2: Ecco, dopo, bon, è un giungle, sapete se lui è un giungle.
0: No, così no.
2: Una giungla, una giantara. Ma comunque?
0: No.
2: Poi mio, io mi dico che parole.
0: No, allora. E poi abbiamo qui difficoltà che abbia scrittura, dunque abbiamo domandato di. Allora.
2: Allora, beh, UGA, SUGI. O-N-G-U-L-A, Bujongula.
0: Bujongula.
2: Una Bujong,
0: sì. Conosco un Cujomburu, ma se mi casi se le stesse, una bosse, c'è radio, eh?
2: Ah, una bosse. Eh beh, quasi le stesse.
0: Ah, d'accordo.
2: Noi abbiamo una Bujong, e quando le ci pungono le zinzale, come sta banetta, che mi gonfiate, vedete?
0: D'accordo, allora di muovere, allora conosco la parola, pronuncio di un'altra maniera, ma è le stesse.
2: Voi siete Bujongulu e noi siamo Bujongula, siamo femminile noi, vedete?
0: Mm-hmm.
2: Allora, è come una giantara, gli stessi, una giantara.
0: Una giantara, no, se mi caso che lì.
2: Giantara, beh, gli stessi affari, come una giungola.
0: Ah, d'accordo.
2: Ora mi ha fatto una giantara, una giungola. Allora,
0: una giantara, d'accordo.
2: Una giantara, C-H-I-A-N-T-A-R-E.
0: Questa ha già capito la scrittura, sì. Una giantara.
2: Voilà. Dopo, c'è niente racconto di scavizio, perché c'è di scavizio, che sapete?
0: Allora, con delle scavizio, no? Come esattamente?
2: Ah, come scavizio, su di te, come le scavizio, tutti i carnevali, facendo le tue.
0: Ah, con delle appena un pacciugolo.
2: Come un pacciugolo, no, io è scavizio questo.
0: Scavizzolo, d'accordo, beh.
2: Ah, diciamo con quente, boh.
0: No, forse chi si dice, ma non sono mica adulto, sono mica una un'enciclopedia.
2: No, poi non me la dimentichi mai intesa, voglio dire, quelli di mai
0: intesa. No, scavizzolo, sino a oggi non penso mica ad averla.
2: No,
0: ma mi posso sbagliare, eh.
2: È scavizzo. Bon, dopo, una abulidrina.
0: Abulidrina, Ghidio, non è mica a dire che si ne va là.
2: Eh beh, c'è un marecage.
0: Quando la va la vanga i radio di di d'accordo voilà. Poi se di nu un terreno che si ne vale non una buridrina sono di gumica scimida
2: poi se così ma è più giusto è una casa beh quando devo viaggiare di bini funzati vede una vanga
0: d'accordo è mica piuttosto un pantano gusti
2: Eh ben no,
0: per me la buridrina è piuttosto... Enfin, allora, attenti,
2: dopo... La buridrina?
0: Sì, d'altronde, ce n'è chi vedi avalanche, dicono, anche la buridrina, allora, se buono...
2: Ah, beh, è sempre qualcosa che ci si ne vale.
0: È qualcosa che si ne vale, ci si deve dire.
2: E voilà, dopo,
0: allora, un'ultima, perché c'è assai il mondo da ridere.
2: Allora, un'ultima, lì, un pare manco da cui mani.
0: Ah, questo
2: si decide l'espressione, eh?
0: No, no, no, non parliamo anche
2: dopo.
0: No, no, e beh.
2: Ma allora, non so di cosa parlare, mi rendo lui in me, non parliamo anche dopo il mondo, e fate a Gubignello.
0: Ah, io, mi barriera che l'aveva Susan, se non conosce mica l'espressione...
2: Voilà, se sia che una, o voilà, c'è un uomo che dice, beh, dice, oui, mi pare manco d'occa i mani.
0: Eh beh, è bella questa,
2: e voilà.
0: Eh beh, è bella.
2: E là ce ne faccio quante cucine, poi sarà finito.
0: Questa conosco noi, perché voilà. Se non pianta mai, gli va esulio.
2: Ecco, ne faccio quante cucine, non ce ne faccio, ecco.
0: Bon.
2: Bon, io ancora, vi faccio, a bere già tutti.
0: Ma abbraccio e in noi, e mi salutate a Bernardo in noi, Jordi. Allez, à Belge. À Belge. Allez, due Stefani e due Oricinchi da Redra. Prima c'è il primo Stefano in corte, poi il secondo era in sotto. Stefano, salute.
4: Saluto, io un capo, va bene.
0: Io non c'è male. Io.
4: Quanto l'anni sa?
0: Ah, beh, no, più tutte
4: se... Non c'è niente di cui, perché c'è un parecchio parole.
0: Io ce ne assai, e poi ce ne sarà forse torne un cui più.
4: Di... I zidelli, chiamami sgaiuffi.
0: Forse gli sgaiuffi che dico come scavizzano.
4: Chiamano la pace.
0: Also, noi tempi, i scrianzati.
4: Dicendo la pace. Voglio rendere un omaggio a Michele Verici. Vuoi dire Rusio, sai che era un poeta improvvisato, Michele?
0: Conosco di Vamma, i giraggi.
4: E c'è. Un mio amico, Minello Asco, le ha fatto un omaggio.
0: Ah, d'accordo.
4: Allora, lui ha rendo omaggio.
0: Eh beh, con piacere, stiamo assenti.
4: A Michele Verici, non fossi non confusse e tenere le sue promesse, si puoi avere muse, di zio Michele che le stese, tanto con le strusinco, mettimi a ordine tese. Voglio andare a cercare in cuore muse via de sincere, così da improvvisa ore, con rispetto a su maniere, tenga disso di un tirosio, ci ha maduta overe. E me dimo e da asco era un'obbligazione, sarebbe giunta alla paspo di un più negugione che tanto zio Michele li portava affezione. Mi ricordo che alla santa, quando mi fece in favore, l'emozione da manta stringia canile cuore, ma chiamate mi ha risposto e mi ha fatto stanore. Tanto era un principiera, dispremermi musa corsa, e la mobre stenza chiera, dede volinta forza, e da tanto di musa acquistò qualche riscossa. E su marmore un segno di valore e di gioia, di oia avemo per pegno, canti sereni e per la storia, e un bagno letto inteso, tutto mi ferma a memoria. Eccoci.
0: Dunque, in omaggio a
4: Michele Verici.
0: A Michele Verici e o Bue do Rusinco. D'accordo. Beh, ritroviamo in noi la sensibilità di Minnello Gosti, lui che sapeva in noi manidia e rime così.
4: Non so se ti ho dato conto una sera quando è giunto in Pigna.
0: No.
4: Cioè, mi risponde, a me mi scontro io era bellissimo la rossa, vedi?
0: Yeah.
4: E me ne ha rientrato e gli ho scontrato un mese, mi ha detto che faccio? E gli ho detto, mi ne collo che tanto non c'era mica la strada con la Nina, vedi?
0: Mm-hmm.
4: Si passava per quel guè,
0: yeah.
4: Se ancora un male si parlava. Ha detto, stati stasera che mi ha lampigna. E gli ha detto, ma sta? Ha detto, stai in casa. Sono stati, mi sono curato con il lumpigno. Allora, da che le giunte l'hanno attaccato vita, sai?
0: Yeah.
4: E domenica ha risposto, quando lui cantava a Vampa era un silenzio iescia, a sentito improvvisare e rabbai sei vesa che la poesia corsa ne va da Montafesa.
0: Vabbè. Non era mica gulato benunda.
4: Ma quello che le ha attaccate era un cugino carnale.
0: Ah.
4: Era un brucio.
0: Ah, d'accordo, io.
4: Prima che avevo cosa un peggio a moneta, sai, c'è l'orteria un
0: peggio. Io ne ho aggiunto su barla, non tu strao, questi.
4: Però tutti improvvisavano, tutti, eh. Minero, poi c'era Violi Minero che improvvisava. A mamma Ambrosio.
0: Di nu, ah.
4: Vesperini, era maritato con gli amminciani.
0: Ah, dopo non mi è capito un notte l'isola. Ah, beh, io conosco a una, io ho fatto la conoscenza.
4: Ambincente. Era un amico, erano amici qua perché pastore che nasco e li abbiamo l'agnelli.
0: D'accordo.
4: Poi non
0: capo. Allora, ste... beh, ti ringrazio per questa poesia e per una bella giornata. Come?
4: Già lascia passare là, ci saluto a tutti.
0: È detta, lì, un abbraccio, a beggi. Allora, la duetta, un altro Stefano, pure dai no, che si trova in sotto, ecco, saluto, Stefano, buongiorno.
5: Buongiorno, come andate?
0: Ah, beh, senti, mi faceva gran piacere di ridro a Bino.
5: Ah, ecco. Sono impiegato una settimana.
0: Ah, d'accordo. Donc, è divenuto di va o Golanta.
5: Voilà.
0: Bon, d'accordo. Bon, beh, tanto me, tanto me.
5: Ciuccio di va là un giorno.
0: Ah, o biodore di va là. Allora, i vastiacci dicono tutto il contrario, ma o biodore di va là.
5: Vabbè, date che è una stagione che viene.
0: Eh beh, sarà forse berigola più tardi.
5: Bon, già saluto a tutti che sono passati.
0: Yeah.
5: E aggiunte le cose interessanti a Cucciumbula, non fai l'ultima a Cucciumbula.
0: A Cucciumbula, beh, dove ti ho riconosciuta?
5: C'è ancora una parola, si dice un pupugliono.
0: Ah, allora, un pupugliono?
5: Un pupugliono. Da boss.
0: Pupugliono, d'accordo.
5: Pupugliono.
0: Ma la conosco mica questa, io.
5: E dopo è a Pudetrine, come è stato detto, un ebullement.
0: Un ebullement, un glissement de terrain, enfin, mi bar.
5: E una cosa, quando dice una donna è fatto un pinnello, ma al contrario dice è zuccato di pinnato.
0: No, questo io manco noi, è fatto un pinnato. Noi...
5: zuccato di pinnato.
0: No, questo io manco noi.
5: Tanto complimenti.
0: No. Boh, io mi permetto mica di sta movaccia di parla così, ma poi lui qualche si è fatto rubinare, forse a bodi di
5: quel.
0: Poi è bello niente. Boh, allora riveniamo a usire, vedi.
5: Boh, allora, dopo salutare Stefano che è passato davanti a me ieri, si dice un appascio.
0: Ieri la giuntesa
5: di Vici. E ho sentito quelle cose, l'indiano mi pare, attenzione.
0: No, non penso mica.
5: Ma mica direttamente, perché la pace era in Parigi più di 100 anni fa.
0: Yeah.
5: C'era una specie di bande di giovani.
0: Esatto,
5: Che scattasciano tutto, scappano tutto, quello in Parigi, e si chiamano le appasce.
0: Beh, d'altronde forse... Le voyous. No, ma c'è un film di Thierry de Peretti, penso che le primo o secondo, la chiamato la pace, hein? E si basa, seguita un po' di giovani che bon, vanno le zoie e ridurremo sul nome di la pace, questi.
5: Ah, ouais, questo era in Parigi più di 100 anni fa. Lo dico lo sgaiuffo di nuovo, c'è ancora una vecchia parola che non si sente più, si dice un coso, uno strippuso.
0: Ah, un strippuso?
5: Un strippuso, questo è uno strippuso, ma è un voyouf.
0: D'accordo,
5: Non mica una persona. Siete 2 minuti per una poesia.
0: Ah, ma con piacere che ci avete mancato, io.
5: Puppa.
0: Allora,
5: No, questa è un'adattazione che gli ho fatto da una poesia magnifica di Victor Hugo.
0: Ah, la Giulietta e Risera,
5: La poesia di Victor Hugo si chiama O je fus comme fou. E parla quando è persa la vedova.
0: A viola,
5: che se n'era morta, e le paria di vedere dappertutto, di entrare in casa, a cercaia e.
0: Dopo è diventato, non mica diventato, ma poi quando lo si passa da tristezza, da bene a una bene senza misura, a quasi a scimmia, totale.
5: E d'altronde, in francese si chiama O je fus comme fou, e dire la due chiamata sono stato così scemo.
0: Sono stato così scemo, allora stiamo a senti.
5: Sono stato così scemo, Nionna, primi. Disgrazia di pignia, 3 giorni a mischini. Avo tutti da Dio privi dell'indomani, babi, mammi, avo scianima, abbattuto i medanni, tutto ciò che risentì l'avete campato. volendo vedere fronte una pietra spaccata, e non si desipradimi in un crudele momento, i miei occhi allacciati all'infamo spavento, ma Dio non ci credia, riunendo, ma come sarà Dio a far nascere un sfratteggio senza nome, che faccio che non cuore la dispero e pesa, e io credo che tu fossi un sogno affeso, che non si ne podia essa sola andata, che si sentia ridere una stanza al lato, che mai un po' di essa che da fossi stata morta, e ne ero pronta a vedere la franca a questa porta. O quante volte ha giudito silenzio, ho sentito tutti, o trosto di acchiari, la somani tenuta. Aspettati, a Santuena, lasciatemi ascoltare in qualche dopo in sua casa, a Vali sarà.
0: Beh, aggiù bello di Sarizza, non da chi disente la ieie, perché quando è boide che so più mette a già, a sentite che bene, e tanto gusti è passato dell'altro campo, quello di Ascimizia, e forse quando lo si batte qualche sia i garbo, gli di un sintimo che...
5: Oh,
0: mi rendete conto? No, ma vi felicite perché già il francese agonisce e poi è un cabiobera, assai conosciuto, ma in corso in noi ha un altro risalto, se mi posso permettere, e felicitazioni.
5: Quando
0: vuoi, ma pugliate, non ti qualcosa di facile. Il nuovo, ce l'avevo con Tonco una griglia di Dalente, ma voglio dire, felicitazioni. È interessante di avere in noi le muette, già che quando la lingua dice quasi gli stessi affari, ma voglio dire, a queste parole soie, francamente,
5: di di dire la stessa cosa, ma
0: in cui voilà, non trovo a modo semplicemente. E beh, ostia, ringraziabili, assai.
5: Grazie, prego,
0: buona giornata. Ali, ciao, piacere, abbece. Ali, e poi, alla già ringraziabili. Lorenzin, che è una pazienza. Prima Amado, che ha salutato, e poi Lorenzo, che passerà da Rido. Continuiamo insieme e passiamo bene a Barada con Amado, giusto appunto, che saluto. Buongiorno.
6: Saluto Ioanca e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Come va?
6: Sempre così e preso un negante.
0: Bon, mamma, vi lascio la parola con piacere.
6: Pensavo ai tuoi San Ben.
0: Lui sono stato obbligato un bastia per ragione di radio personale e provvisionale. Era previsto di quella, e abbiamo un giorno di congedo apposta, ma sabato passato abbiamo una telefonata. Abbiamo mandato un abbo, l'hai visto?
6: Siamo quella di Basin
0: San. Ah, d'accordo.
6: Ma è più d'anca che me.
0: Ha fatto San Pedrone tutto, sei stato.
6: Ma ha raccontato con l'Ando.
0: Oh, non voglio mica da sua età, no, ma no, ha no, già no. Un'età o no?
6: No, ma mi si chiama, per la sua età ce ne sono parecchi che stanno a rito.
0: No, vi dici degli e francamente, felicitazioni.
6: Eccoci. Dico a Liana che se la tocca e Pezzole, ha pagato non è mica lontano.
0: Ah, bene, giusto, mica giusto da rito, ma due paesi obu.
6: Eccoci. Che la sequenza di burro sarà ricevuta come
0: di tutte maniere un po' mica andare più lontano che la parada.
6: Mica da più, c'è una camera qui.
0: O così non c'è la già più un fiume, qua giù,
6: Salta a peo, Dio che.
0: Io questi faranno due boi, dopo regolate.
6: Eccoci.
0: Bom.
6: Ma vediamo, in due noi la flambescia di Aveccia.
0: Ah, d'accordo.
6: Oui, un presidente scordato, ma sapete.
0: No, sapete perché dico così e faccio, perché quando lui c'è assai calore, in occhi l'aria di appena dormire.
6: Dimo, balla la vita.
0: Balla la vita, ma penso che c'è una relazione, vedi?
6: Sì, quando lui c'è assai calore, che lo sorte, per esempio.
0: E forse che la gente...
6: Dopo cagiamo.
0: Esattamente. E forse che c'è...
6: Balla la vita.
0: Ora, e la vita.
6: Quando lui c'è il fuoco, giungene a
0: Invece, forse si può ridurre la stessa vigore, se posso dire. D'accordo. Avici. E qui, non mi deve attuare.
6: Invece, se la gente da ridu, anima, questa è un'anima di giorno.
0: Ah, allora, una dentuella questa, no?
6: No, di una persona che un anno di giorno, può essere appena vero, ma è di una persona cortese.
0: Anima di giorno, hai capito?
6: Sì, un'anima di giorno, ma di una persona che così mostra appena vero, ma è cortese.
0: Ah, beh, vedi, pensavo al contrario.
6: Udanegaru come l'anima sua,
0: Sì, questo la conosco. Sì,
6: lui è un giovane pieno d'animo.
0: Sì, sì, sì,
6: devo. Mi diciamo un giovane pieno d'animo che ha tutte le sue forze.
0: Sì, sì, sì, sì, beh. E mi conosco tutti i dampi.
6: Io non mi caso più da danno.
0: No, perché si è già rubato.
6: Canta, recita, scrive con animo.
0: Ah, è di noi, di noi.
6: Con animo. Dopo, empie l'anima di speranza.
0: Di noi, è.
6: Noi. Abbo anima di uabugia, un'anima di uabugia.
0: C'è questa maniera, un'espressione.
6: Di un consiglio. Mm-hmm.
0: Puoi dire anche in anima, io sono andato a dubbia di sei gisioni, in anima, come puoi dire, in mon âme e conscienza.
6: Ecco, c'è questa in noi. E saluto a Giuseppe da Lata, spero che lo aiuti a passare e riserva informazioni che non c'è mica stato un pensiero in Noello.
0: Beh, spero che no, poi ha detto che. Allora, so se lo idrata o il vogo di due giorni fa o se lo ne picciato un altro, un oiseau, ma
6: è. Non so perché un c'era mica dopo un lunedì avrebbe chiamato ma ha fatto la progressione a due ore l'emissione dopo era passata
0: No, ma si può mica lottare contro San Bertoli
6: no.
0: Più forte che l'emissione
6: tutto compagno con la Ortolano
0: vero bon, saluto nostro paesano nostro
6: un saluto e un saluto a tutti i nostri.
0: E detta, a uomo ringraziabile.
6: A beggio.
0: Allora, andiamo, tocchiamo i biezzoli con Lorenzo. Lorenzo, buongiorno.
7: Salute. A tutti, quelli che sono passati e quelli che stanno assenti.
0: E a ringraziarti per la pazienza.
7: La pazienza l'avevamo un'orezza. Mi aspettato due strade, non so quanto tempo, non so un po' di oggi.
0: Dunque, io
7: siamo mica a questa vicino.
0: D'accordo.
7: Sai come l'ha detto mio compare?
0: No.
7: È giunto un giovanotto via Biagia. Ha detto, chi lo è qui? Non passa manco il telefono.
0: Allora.
7: Dio. Ha detto, allora non passavo il telefono, che non passa manco il bano, non passavo il telefono. ha detto, allora, se tu parli un po' così, non passa mica il bano, vuole che tu passi il telefonino.
0: Dopo, allora, ognuno ha la sua priorità.
7: Io non ci metto di un bano fresco che è il telefono.
0: Mi pare.
7: C'è uno che fa di scudare, anche per queste viaggi.
0: Ti dici che il telefono può aiutare anche in caso di pericolo, è importante.
7: In caso di pericolo, ben sicuro che è importante, ma ben intesa. ma nei tempi, quando è considerato per tirare questi roghi, queste macchie, queste montagne, questi roghi, non abbiamo anche.
0: Corrigiamo noi, buon esempio, sapendo è diappo. Rivalerà, aggiunti ne va.
7: ma tu sei maligno, perché con questi pantaloni corti, la giovane hai fatto un sbaglio.
0: Come?
7: Hai messo tutto un mese senza pantaloni. Quantunque, ho spugliato questa montagna, questa mare. Allora, restiamo le nostre saure, questa è la nostra mesurerie. Allora, ringrazio l'amico che ha chiamato ieri e che ha detto un nome di Basciale.
0: Basciale.
7: È una bella viura di ciò che parlavamo ieri, non so mica se tutto il mondo si è evitato.
0: Mm-hmm.
7: Ma c'è di noi una bella parola, beh, che non si più mica in de noi, ma questa.
0: Ma
7: ognuno parla con la sua maniera.
0: Mm-hmm.
7: Ma veramente sono stato contento di ai chantese, poi ne manco parlato anche noi, ma ne parliamo meno un'orezza di Ubasciale che un luogo pastoresco.
0: No, ma i basciali hanno due sensi, se posso dire così, quello di un casello come due noi, e poi di nuovo un podio, e lì c'è un basciale, e dopo c'è un nome che si guida, ha già spiegato a Barretti, il nostro amico Isotta.
7: Ma di un bello, di un
0: ah,
7: bella parola,
0: di magnifica.
7: Un bel nome.
0: Magnifica, magnifica.
7: Non mi fate il nome Parulla, forse mi sbaglio. È appena nome Parulla, come lo si dice.
0: Tutti i casi è magnifica, no, e poi dice tutto, case, dice tutto.
7: Sì, è come un lugo pasturesco, un nemico, forse io mi sbaglio, io non so mica tutto, so come ognuno si sbaglia, se ce n'è sempre uno che si sbaglia più che l'altro, non è mica grave.
0: No.
7: Ma un lugo pasturesco, può dire, un luogo dove sono io per le montagne, come bigo, come vacche, o guimo cavalli, o bodi di no, un luogo pasturesco, lì, un lugare in due un pastore gamba, in due lo faccio passare gli animali.
0: Ehi, no, ma c'è. È abbastanza chiaro, beh, se capito, voglio io.
7: Ma per quanto mi faccio piacere, perché so due livelli nomi. Nomi o maniere di parlare. E mi ha fatto assai piacere che questo amico dare da me che ha inteso poco, perché si scombatte sempre, ha parlato, sono rimanuto un darito a sera,
0: yeah.
7: E mi ha fatto assai piacere, per questo che io gli chiamo. Allora, chiamava Inu per di chi di noi Inu, forse un nome ti ha scucciato. Si chiama Nue Vecchie quando luce una fucaraccia e chi è vecchio verte nu per prendere luce un luogo di vano o in giro ai paesi.
0: Io no, a già essere onesto, francamente, non penso mica, forse la di un tese, ma in tutti i casi, ma mica, come posso dire, ma mica dopo, non ho mica un ricordo di aver intesa, questa a già essere onesto io.
7: Io mi vengo i manzioni quando li parlano, beh, c'è un poco per sti luoghi, ci guarda, faranno i vecchi.
0: Io ho capito,
7: Dunque, c'è una parola che noi pastori impieghiamo assai, che abbiamo sempre un pensiero quando gli animali sono fuori,
0: capisco,
7: quando ci sono i veni, che lo junghi un fuoco e pisiamo sempre un caponcello, spesso, soprattutto in questi momenti.
0: È vero.
7: E sicchia. Allora, bacio a tutti e a presto.
0: Allora, una bella giornata a te, poi forse a domani o dopo domani, quando avrai qualcosa di... Guarda.
7: Allez,
0: a Belge, a Belge. Sono 3 ore e meno, a 3 ore, ma è modern, un po' di diamant, in 10 minuti si neggia a fare. Giusto per dire che oramai abbia 2 minuti ogni giorno, a 3 ore, per sentire. Digerai un riassunto dell'attualità dove noi, da qui a poco avremo Guelen Battini, ma continuiamo che avremo le telefonate e ci verrà Battisto. Battisto in grossetto. Battisto Casaludo, buongiorno.
8: Buongiorno a voi e a tutti.
0: Salute. Allora.
8: No, allora vi ringrazio per la canzone che è arrivata.
0: Ah, era questa che poi ci ha detto?
8: Era questa, ma chi ne sta? Che furti di nuovo?
0: Ma questo è forte quando un abusine o chi o mettono dell'avion, bon, dice.
8: Il Tore Simeone.
0: Io so chi si trattava di suo personaggio.
8: L'avevo il culto.
0: Yeah.
8: Boh, allora, rimane sono sbagliata. Ho visto Liglia, Pasera, e anche Micigo andando in spalle di cavalli di Suvi.
0: Ah, d'accordo. A Cimicigura, questa conosco anch'io.
8: A Cimicigura, io, boh. L'avevo conosciuta bene. Ma dopo noi di un regione per i visti, sono regioni.
0: I regioni
8: sono
0: i luoghi dove li baciano gli animali. Non
8: li sono chiusati, sono le regioni.
0: E qui?
8: E qui sono aggiuntati a me tutti. Voilà.
0: Sono tracciati di rivedere se lo gira altre cose forse domandabili e parole che sono state aspettate con Viedio perché va di ubiadu ne boghi
8: a Pulitrina questa ricerca anche
0: qui a Pulitrina e Giade come vede se a gendere con dello gel l'incendio un fuoco so chi amato e
8: i gallugi
0: do fuoco e gallugi non è mica unicamente per un germino per un chaminè no?
8: No, quando c'era un fuoco lontano, non c'era mica il luce, il rifletto, l'arba, lo suente, dopo se l'erano...
0: Ma poi le luci ne sono accese,
8: sono accese e rimettiano un
0: questa, luce, questa sì. Allora chi sa di capito, e invece so accendere chi bollano così e chi scappano da un fuoco, ma forse non c'è mica pericolo di bici a fuoco, non lo so.
8: Certe volte se devo un coso di pino schiatto, un castagno, mi metto un fuoco a 5 metri.
0: Yeah, questa sì. E bene, un castagno schiatta, comunque.
8: È
0: conosciuto anche un pino.
8: Un pino di no.
0: Ce la fa a casa per case che hanno isolato in legno.
8: Isolato in legno,
0: E bene.
8: Ci sono delle previsioni.
0: Ah, sempre. Ci metto una specie di baraventola davanti.
8: Ma il tempo fa che certo si bruciano i cosi, in chi castagna andante, i ratti.
0: Yeah.
8: E qui tu li assorbi già, perché
0: Una casa
8: mette poco una ratta, in chi castagna secchi.
0: Ah, beh, yeah.
8: E qui è il vecchio, la ricchina.
0: E bene, bene, bene.
8: Allora,
0: c'era un po' che farà sapere, ma... Boh, beh, senti, tutti i giorni non un po', come penso che...
8: tutti i giorni faremo qualcosa. Allora,
0: e poi ci permette di non dire a becce parole, che non si sentono quasi più. Io chi sono perse, penso che ce ne di più perse che...
8: Ma sapete, è 40-50 anni che non sentite più, invece non so più qui, l'anziano.
0: L'altro giorno era a montagna, con una baghe amiche, e non so più su dove trovare una parola, e mi riunta a sera, vede, dunque... di sicuro ne parliamo mica tutti i giorni, allora...
8: Sicuro, c'è che mica tu suente, non mi smette che...
0: Anche sai, io girebbe il funzionario una penuccia, che mi è rivenuta a sera. Ma bon, tutto si può ridare, è così.
8: No, tutto no.
0: Bon, beh, sentite, vi prego una bella giornata. Allora torna oggi e domani
8: si
0: aspetta.
8: Domani
0: al di là di 40.
8: Un caldo terribile.
0: Soprattutto in una bunta sultana nell'isola, tutto circondato di brutti vecchi, costi. Più di 40 davanti, più di 40.
8: Ma un po' vecchio faccio caldo.
0: Ma di noi non la Iacino in domani 39, 38. Bon,
8: un batto le raccoglie, diciamo.
0: Ma aspettiamo un cambiamento di luna. Bon, Fabieremo.
8: Beh, forse verrà.
0: Batti, vi ringrazio.
8: A presto.
0: Allora, da qui a poco, stiamo a sentire Fanfancese, chi ne sarà domani, Fanfanco Saludo, e ritroveremo Biridro e Radio, dopo l'attualità, chi è la d'intervenire giusto a Fanfanco Hélène Battine, un piccolo bonto, un dialetto per parlare dell'attualità, e giusto da ribieremo, a Moïja, a Calcissi, a Francesco, che ci chiama, da l'ora, ritroveremo da qui a poco.

0: Friol med, kusuis ku triton, alle andiamo un calbi, c'è Gérard che ci aspetta. Gérard, buongiorno.
1: E saluto a tutti.
0: Saluto a voi.
1: E a tutto il mondo, all'equipe di Lidia Austria.
0: Mi ringrazio, mi ringrazio.
1: Ditemi un poco, era per dirvi, bon, qui in Rudo sono tacchi, come l'abitudine, un po' con l'antepastiglia. Era per dirvi, un po' guarsi oggi, a Vunena. E come voi dite oggi, a Vunena era sotto nella paglia, nei carmini, a Boba, tutta questa Boba Gustica, di a me veramente a Vunena.
0: Precisamente, dimmo la stessa cosa, ma di interessante di tu, da su già sul nome, a su fenomeno, su bussui così, quando è lui già agente, era in lui, e Berghi, e fu l'enna che si ne va in l'aria, che parte in l'aria.
1: Non è che si ne va a genere che la sia di quando è lui nei tempi, un fenomeno, l'affare di genere, è fu l'enna.
0: È fu l'enna,
1: è un cammino stesso, quando è provato a genere tutto che colle, è fu l'enna in lui.
0: E d'altronde.
1: Non è casualitato a. La prima volta che hai detto, no, poi ha detto un altro che ma un monsieur non si vuole a me che hai detto.
0: Ciò che è lo diamo a Vulena in noi, certi dice noi vecchi, in noi, quando lui c'è sa gente, era in noi così, chi parte in l'aria, in orezza di
1: Vulena,
0: Vulena, ma su di noi è vecchi, dice noi vecchi.
1: Voilà. Se sono d'accordo, ma voglio mettere voglio sapere anche io perché mi interessa.
0: D'altronde, o Gérard, forse a Gunisci da Gonzona di Tintin Pasqualini. In faccia l'uvugone e cinderoso chi fa c'è più fulenna che calò. È bella questa, ora mi rivendo la canzone. Se
1: siamo accordo di Ugo,
0: boh, allora che se siamo accordo tutto vabbè.
1: Eh beh, so che tu perché non pensi tu che ho capito,
0: boh, basta.
1: Non c'è noi in lui,
0: io so domani dopo domani in lui, dunque
1: questo si dice.
0: Si dice un con piacere, sarà. A beggio.
1: Buona giornata, merci. Ciao.
0: Merci a voi. Continuiamo con Pierre Pedro che si trova in Bastia. Li vemo passare a Barolo. Bene, buongiorno.
2: Salute.
0: Salute a voi. Chi c'è?
2: Perché. Le noi, in Bastia, cioè, ci sono i virigini di noi.
0: Allora, chi sono i virigini?
2: I virigini sono. Ah. I cosi, si può dire ancora. Quello che parla di Carmino, sapete?
0: Yeah.
2: E virigine. E conducere voghi, chiamiamo le cose che curano, chiamiamo le virigine.
0: Eh beh, gli è la stessa parola che è stata detta al principio dell'emissione da Gantalino, se voi l'avete intesa.
2: Sì, yeah.
0: Di quasi è la stessa.
2: Sì, yeah, bon, la pronuncia è forse mica la stessa. Di bande regione, vero?
0: No, ma c'è una piccola
2: diversa. È sempre gli stessi, infatti, a me.
0: No, ma si assomigliano assai, sono quasi gli stessi.
2: A distanza delle regioni, dunque.
0: Ma di Chantal e di Vigarello non è mica troppo lontano da Bastia, e noi,
2: È vero, di Vigarello.
0: È di Vigarello, di Sovello Baese, Gusti.
2: È vero. Tutti i paesi di voi.
0: No, ma voi, forse non sono mica conosciuti assai i paesi di radio di Comune di Santa Maria e Loda,
2: sì.
0: Quelli di San Martino, quelli di Brando, di Bedragurbar, e beh, si conoscono quelli che sono bordi mar, ma voi tutti i paesi che si trovano in mezza montagna, in mezza nia, sono tutti magnifici,
2: Cisco.
0: Ah, Cisco, a Cisco c'è un so quanto. Quanto ce n'è paesi lì in Cisco?
2: Una
0: vicina, più o meno.
2: C'è Travagliano, questi.
0: Crusciano, Balba, Barigione, che c'è? A Marina, non ce n'è parecchi, ne conosco mica tutti.
2: La Pedina, non so mica se.
0: Ah, la Pedina di Pedragurbar. Della Straberti. Bon, posto che siamo in Cisco, gli ha salutato Marc-André Castellani, ecco, saluto. Di Usischese, un amico usischese, ecco.
2: Di Ribi a Zeghisa di D'Artù.
0: Ad Ribi a Sport a Vinaia settimana, e poi le mari droite di Nucu, tutti, come vuoi, sui isodrawai, storia, un giorno una canzone, eccetera, eccetera.
2: Ah, dopo, multi.
0: Ah qui tu as sapé un coup va à l'échio à lui, hein, tu as sapé fa tutto, hein.
2: Pour dire ben à l'échio.
0: Il y a l'échio est bugiarda, sapete che si dice che è bugiarda come a l'échio, donc tu as sempre mal fidato a peine.
2: Pour à l'échio. Je vois, je lave plus blanc que blanc.
0: Ah, oui, yeah, ah, yeah, c'est
2: un taquet.
0: Qu'est-ce que ça dirait un slogan de l'année 80, oui.
2: Yeah. Et bon, voilà. Et qui a dit, il pèse, il a dit, non, elle a dit déjà, il est baptisé, il est à Galeotta. T'as eu un petit.
0: Excusez, si vous êtes dit, comme est dit?
2: À Galeotta. À Galeotta. Et aux antiques, quando c'era il Gaiufi che faceva un rimore e tutto. Galeotta, gli ha detto da ai dobaranti.
0: Ah, Galeotta, ah. Oui, garnement. Sì, oui. Voilà. D'accordo. Ah, questo è bello, un Galeotta, d'accordo.
2: Hai visto, fa un battello, battizzato così.
0: Ah, la Galeotta, quello di accompagnare Rosa.
2: Sì, voilà. Allora, sono mica se... Di stessa forma,
0: no, perché c'era un rabotto con battello, non dico mica, se mi sbaglio mica, quando erano i Gesù un becciu battello, hanno i Gesù lì su nome Gusti, forse chi, voilà, si so, la Galeotta, oye, qualcosa così, se mi sbaglio mica.
2: Per compie, i due chitarristi, o trombettisti, e anche una pensata di Nicu, ma niente, se lo vuoi di intervento per capire due gunerie.
0: Gunerie? No, perché sono mica gunerie che lui, cioè, no. Sono a fare, no, dice a fare serie guarisa, vedi, c'è una riverenza.
2: No, è vero, bon, yeah. Dice gunerie, perché fa girare dei anti, no, yeah. Ma è vero che... Sgattinetti,
0: ah no, è fine, una vinezza, ah, un spirito vine, so pochi come, io con me a Benzo so pochi, che non
2: c'è
0: io conosco abbastanza, e di nuovo compare l'emissione, lo salutiamo,
2: se lo può intervenire, ti porta bene. Allora,
0: le lampiamo un agio, ma so chi ci segue ogni tanto e lo saluto donna. Senti, Deobè, voglio lasciare perché c'è appena il mondo e poi ci sei successo tanto me, così lasciamo a bavola a tutti.
2: Bon.
0: Allez, a beige.
2: A tutti e saluto a tutti i tecnici e a voi.
0: Vi ringrazio. A beige. C'è Cantalini che forse... Allora, no, mi dice che forse... Pedro Awa voleva parlare di Avuridina. Avuridina, c'è la sua, che si trova in Germino. Allora, se mi prende più o meno, io radio le stesse in Dadur, Fulena, Avuridina, vede, tutto questo assomiglia con tutto, e c'è forse, penso, una lia. Allora, Antone Pobo Maddalena, ma prima Antone che si trova in Nauin Surasca, un lego saluto. Antone, buongiorno.
3: Un saluto, caro amico.
0: Allora, come andiamo?
3: E poi, come va l'anima vostra? Non è capace la uscia, no?
0: Né a uccia, né a ussula, né nulla.
3: Allora, parlateci appena esiti su corsi, concorso,
0: Ah, no, allora, francamente, ho passato 3 giorni. A me mi piace o yoga e uccia, non dico che sono appassionato, ma mi piace assai. E abbiamo avuto la fortuna di boe, di scudare e giocare contro Henri Lacroix. Champion du monde. È stato 23 orti campione in Francia, 8 orti campione in mondo, che l'ha in tripletta, in doppietta, a Udiro. Sarebbe l'equivalente di Zidane a Ovalò.
3: Rocher c'era, no?
0: Dylan Rocher non c'era mica, ma c'era Jean-Michel Puccinelli, c'era un Grizzly, enfin uno che ti ha mai cognomato Grizzly. No, Gusti c'era un altro. E poi senza contare io Gauri Gorsi.
3: Sì, perché ci sono Gauri Tercani,
0: Grazzini, Poletti,
3: e compagnia.
0: E poi Eone, no? Perché ha giusto yoga Eone in finale.
3: Maneggia, no?
0: No, mi so campo. E tengo a ringraziare i fratelli Avami a Lamperti, perché l'organizzazione, come posso dire, c'era, come posso dire, ci sentiamo tutti, e mo passato.
3: Di
0: ma questi sono conosciuti, e poi... E a diava un bacione a mamma Lampette che ci sta a sente, a Madetta e a Barretti. Dunque, a oggi volte e torna felicitazione, era la 10ª edizione, beh, spero che ci ne sarà un secondo d'arredo.
3: Ma so che vi visitazione, anche a me mi piace assai Uscia.
0: Un'organizzazione, francamente, e poi è benevolente, in noi, non so quante persone hanno lavorato, hanno avuto il tempo, senza guardare, francamente.
3: E era la pivata su caldo che di
0: era solo buntuneri, Geremo.
3: Ma è rimasto da un affare, ma Ferradio cercherà di fare una poesia, non ta. Una
0: usciata. Ah, è perché la usciata è sinonima di amicizia in noi. Bon, di magagna in noi, ma bon, c'è mica troppo magagna perché dopo si è ben con quale.
3: Partono anche
0: usciate. Ah,
3: è
0: a sola.
3: Parla mica di muoce, capito? Attenzione.
0: Bon, voilà, così è detto, ne provvedo per fare una parentesi, non te va mia Lamparti, ecco.
3: Voilà, i felici demo. E poi, dunque, bon, rimango in realtà, Amato mi è passato un anzu, e vecchie, eccetera. Allora, mio mondo che speranza c'è, non te è vecchie, eccetera, ma che bella che si viene alla vecchie, di un coso, di colla, di un coso, di un
0: cagliato.
3: E quelli che fanno, che si luce un fuoco vicino, si chiamano le vecchie o le vecchiette?
0: Allora, noi tu è vecchia, ma poi noi siamo anche vecchietti, se le so, forse che secondo i paesi può cambiare, ma...
3: Perché entro sbagliati vecchietti, non so mica se le so mi sbaglio, devo
0: penso che tra vecchie e vecchiette c'è tanta differenza.
3: Sì, c'è tanta differenza, ma so mica se le impiegano per anche per questo.
0: Non so.
3: Non è mica ci ha aspettato per Madalena, una piccola poesia, non so...
0: Ma con gran piacere,
3: mi lascerà 2 minuti.
0: Ma vada.
3: Allora, sapete, io sono appassionato di sport, di tutti gli sport. E ho guardato, a competizione di Wallo Cegu, di Sessi Foot.
0: Avant c'era in finale, no?
3: Avant c'era la finale, ha vinto.
0: Ah, ha vinto, hanno vinto, dopo non so più, d'accordo.
3: Ha vinto con suo famoso video di quando lui con mio mondo del me, mica suo tipo, più allora, da tutto il mondo.
0: No, ma c'è da domandare se...
3: Ma sapete perché è una cosa di se i terracusi, che sapete...
0: Forse...
3: Anche più che anormale.
0: Hanno sviluppato su senso gusti al massimo, perché, voilà. Ma dopo, comunque, di un gli affasso che li vagino, chapeau.
3: Senta la violenza scusate per gli italiani.
0: No, andate.
3: La presenza di cose di giocatore e facciello. È incredibile come lo dribbla. Enfin, bon. E dunque mi sono usato a fare una piccola cosa, una piccola poesia, perché mi ha ispirato a Bob Dobu.
0: Ah sì, allora un piacere, sì. Ma senti.
3: L'ha chiamato Bugio o Wallo Cegu. Un po' sonicato un mio peccato, un sport di una passione, di questa, un cieco battito. Ma rega, non t'emozione. Via, verso dai, visto tutto, fatta fine, non c'era giunto. Di fronte a un screno sballudito, soffermato, dire che senza gemmo, sommi, si contestavano per quel ruolo nuccio, clamoroso e linguacciuto. L'omi di salucciata, tutti erano ciechi, a sta uccina, sunaia, ligurriano a redu, per noi chi vivimmo fu una meraviglia. Mm-hmm. Quando allora restò, c'erano come persi, ma quando lui cantò si lampone la vita persa, per circa di zirba u goglio ne abbia senza odio. E se li sbuttavano, pariano ridua a vista, allora si spicciano di un giro di vista, come si su odio nero si fu sospento davvero. Rispetto a saiente che a sorte ha colpito, un piacere commovente, una alla lezione di vita, questa passione ardente, gli sbalonchi Baraiso. E così avevamo venuto così.
0: Eh beh, felicitazioni per me. Di mettere, digerai, appena o lume, tra virgolette, non ta sa squadra e poi sa maniera di bradiga o sport, no? A noi vidiato, un tempo che bistava assente, a noi entro davanti all'Inghilterra 1-0 e erano già campioni olimpichi, se mi sbaglio.
3: D'accord.
0: Non, francamente, pour dire un bain di bove pratica au sport, pour essendo handisport, essendo toku da jegida, hein, ça c'est la zibo di così, on va tout essayer jegu. Perché au sport è virtù di au sport, pour zibo, tra virgolette, si desminuido, barrega gontun che, voilà, aiuta nassai e ubusidi ou soubrana. Tutto il resto, eh? Per questo chi ci ha praticato sport gli è di una maniera balla una meugina, eh?
3: Esattamente, si muove con santo. Ma gli ha lasciato la piazza a Maddalena con saluto e con saluto a tutti gli amici sono passati e che dice una santa e l'auditori e un culasci.
0: Allora, au piacere, Antonio, portate di più, au piacere.
3: A beige.
0: Allì, andiamo noi a casa nuova con Maddalena. Con saluto, buongiorno Maddalena.
4: Saluto Ionca, saluto a voi a tutti.
0: Salute.
4: Ah, puoi essere stato appena in di più a parlare?
0: Un benevade.
4: No, sapete perché no? Chiamo perché, quantunque, per salutare il vostro ritorno, ma arrivando, non ha dimenticato subito che era crepata un corpo, mi sono soccata.
0: Ah.
4: Appena.
0: No, ma oggi...
4: E oggi io mi piace mica chiamare perché se volete c'è un morto in un paese, in un circondo in generale, non chiamo mica.
0: D'accordo.
4: Allora, dunque domani un po' a Radio Manco che c'è l'intaro, allora era per salutare questo ritorno quantunque speriamo che bene che si vorrà chiamare, eh?
0: Beh, spero di noi
4: no, quando non ricordo che sia poi l'emissione che volete fare, l'emissione nostra siamo stati dopo che vi siete stati inteso, eh? C'è un amico dell'emissione che ha avuto un costo dunque poi è così la vita, eh? Allora bene che si mai
0: abbraccio
4: vuoto a tutti,
0: allora Maddalena, a beige. C'è a piazza Beppia un'altra telefonata, c'è qualche sia vuole aggiustare qualcosa o rivane non ta si è detto una mancia di cose questi oggi, eh? Da Liliane con Sabrina Boesi, allora, è morita appena Igu, per quelle che ci abbiano avuto, che forse hanno mancato appena il principio dell'emissione, è morito perché ci ha detto una poesia, ma infatti è morito prima, ma ora era museri, eh? Poesia di Stefano Verari Pumadagli. Dopo Simu Bertù di Nanta, Avulena e Vecchie, Eva Riule, donc per parlare di Sagende che scappa già un deloge o Vogo, questi è Montezo Barretti o Arieda, dopo Chantal Leino ci ha dato Barretti e Velle Barule, Scavizzolo, questa espressione era bella, you know. Un pare manco d'occo da Eman, qualche sia che è fatta a Ubinello, dopo Montezo Stefano di Gorti che attraverso le parole di Wendy Minero che rendì un omaggio a Boeda Rusin con Miguel Verici e Montezo e non Stefano Isotto di sotto con s'adattazione di lingua gorsa sono stato così scemo Amado ci ha dato la conferma di una parola e mi parlato con Batti con Lorenzo con Francesco Inu di Loredo che ci ha mentuato un'altra parola quella di Avulena Pedro Inu ci ha dato la parola di Ugagliotto in Bastia per parlare di uno sgaiù figurati così eh. Antone Elo ci ha dato uso intimo non ta su sport eh. Ho fatto di yoga allora, ma c'è, di nuovo, esistono le competizioni per quelli che sono ciechi e ecco, più o meno so chi si è detto durante un'ora e mezzo a sapere che ci ritroviamo ogni giorno, fate la sapere, partecipate una piccola parola che dice allora, qualcosa di personale tra virgolette, ma non guardo di bradiga lingua in Bastiglia, ma non ho mandato di animare un attilo che si chiamerà più o meno d'idea vostra. L'idea è d'essere a una egina e di va appena come d'idea vostra, piremo un soggetto di una maniera di cercare a dar confianza a gente. Allora saremo tra di noi, non ci starà a sente. E l'idea di va l'animazione tra tutte queste persone, per dargli a voglia di partecipare. Allora, se bobi droit d'in Bastille, feremo gue uio, idra, 5 ore e mezzo, e 6 ore e mezzo, bon, ni mica be far bubligi da, ma, die, come bossui, una stonda, che die probost, è prevista, spiego, n'aspetto assai, no, perché avrei di obbligé d'esse a mezza aiente, e di boe, circa forse di mette in onda, cose che di pensato, non ta maniera di boe, sperte a lingua, e praticala soprattutto, dunque, voilà, quelli che forse può noi s'interessare, o mi contatta, o contatta direttamente a praticare lingua in Bastia, e forse chi sa te li gusti si verranno un altro, mica con me, ma forse con altri, e questo go cobramo o più. Dunque, siamo giunti a fine l'emissione, a ringraziare allora, c'era Giandri a Giannichini, con noi al principio, a dire Ugo Piedra, a ringraziare Bruno Rignieri. Domani, donc, j'ai marre droit, come dire, come sempre, da 2 ore sino a 3 ore e mezzo. E a tutti, mi prego più bello, pensate ai nuovi podcast, non ci vuoi di stare a sente, quando è la vibar, non è la vibar, con i nostri famosi ribi, fate la sabbia di noi, se state bene, che pareci corsi, che stanno nel continente, o anche straniero, allora, dico un 2 e me, a lui scusate con 3 persone, mica e più, hein? C'è mica di noi conta folle, ma poi, se 3 persone, beh, ci seguidano, ogni tanto, grazie giusto appunto ai ribi, allora, sono 3 persone che si trovano nel continente, ma ce ne forse d'altri che sono per straniero, e studenti che partono a straniero e che vogliono dare una lea a lingua con il territorio, con il paese, beh, può essere una maniera interessante no, di non perdere sa lea a gusti. Donc, fate la sabbia in famiglia, nel vostro circondo, fra i vostri amici, no, penso che può essere qualcosa di interessante. Allora, a domani, e a tutti, vi prego più bello.

0: Niagara, quand la ville dort, ben j'espère que c'est pas le cas pour vous, et que si vous vous réveillez de l'assiette, que vous nous rejoignez, sachez qu'à 16h, on va retrouver l'info. Ce sera avec Hélène Battine, et puis j'aurai le plaisir de vous accompagner jusqu'à 17h, et ensuite, jusqu'à 19h, ce sera Evelyne Fontane. Noia Watch m'intéressa, Marie-Elisabeth Ferrandini, à Saouman, la Guillestad à Bosch, Taïdjidé, les Nouguat ou des Kinebensi, question de Guillestad à Bosch, Taïdjidé, les Kissibofa, Imbiwario.
1: Ici, mon copia Baptiste Elisabeth, ci contenozo giornata in paese, ma soprattutto ci danno recomandazioni se volete passare una bella stonda tra Vivario e Vissavona.
2: E io stimi viaggio di andare all'arcobranche, con i mamici e i miei cugini, a giocare in dell'arbre, a giocare andiamo a fiume. Ci giocati assai belli e ci giocamo andare al fiume tutti insieme.
1: E per Elisabetta, tra un mare e un fiume, la scelta è già fatta.
2: Un fiume, perché c'è più di cose per giocare. Per un mojuggino, i stoli sono i battelli. La giardina di Nata e i stoli vanno da parlare dei pesci. Immagino casa è magica.
1: E qui si sta bene, mi sa, buona allora.
3: Qui o vium è proprio bello, ma assai livresco. Ci siamo campati e mi faccio i scemi dai scoli e ci siamo lampati i fiumi.
1: E non sa o vium, Elisabeth, si va a qualche spazzigliade.
2: Andiamo spesso a spazzigliare in delle foreste, sul fortin di Pasciola, sopra il paese. Ci sono di noi luoghi abbandonati, un paese che ci diamo l'arca. Infatti, ce n'è per tutto il mondo.

0: C'était Michel Berger sur l'antenne d'RCFM avec celui qui chantait Maguntino a subito fin d'Ubiazza en la Podentine et uso personnage, oui, Lilline, qui ci gonta d'orna oie e zo vindemia.
1: Oie dieu d'arzu iorno i vendemia. Si principia e se stanchi, lua die grumbuluda e color d'oro. Ma quantunque ciò la sceglie l'abbè portata a Brissa, un taulone bosto a reda ubaiaio e a gantina aspetta tutti i besceglie lua, doba iona da idravaio, doba a guiera. Una volta scelta, lua vande a Brissa, a mano sicuramente, e babone stringhe, tanto Lilina s'accoglie in giro a quell'ingegno, pe bede sorge ligio d'oro. Oscuro, secondo lua, e tanto ubiege di veso i zideli e di veio un mosto, ma un mosto imbriaga, allora mezzo i tiero mica i più, e ligui udorbiu fa la riuocchi beaganaletta, chi uburta ande ubalmento prima d'entrende a dina, intanto diventa bino e tutte esere, dobave colto si sceglie e si bressa, ed è così che Lilina, d'attività diverse, esempie luci, tutta la santa giornata, in tutta la libertà, de a gara vigna i wabò. E parole che ne maridane oggi so, un mostu, uitieru, ubalmento, torbiu, ingegno, e scuro. Eccoci.
2: Ici RCFM.

0: Vous écoutez ici.
1: Ici, RCFM.
2: Dagu a pogue Marie Droit à l'actualité, Cincour, et Pobo serré de Gon Evelyn Fontaine, qui elle a badagon Pagnasina Setour, à tout Tibibre Gonavel la Vinée. Journée de Paul, Thierry Droit vous demande, et belle la Zigour, Gon l'émission les d'idées à Ostre, d'altron des Soubido Bibro Bongo, on ridaille l'émission les Eir, Gon a Boésie, l'état da Cadaline à Isantalogie et Mercurio, on a Boésie à Dizimon et Isandiordio, qui parle et qui traite d'ia lingua gourse. Alors, parlez-moi gourse. Et à demain, les idéaux.
0: RCFM, d'idée à Oustra.
3: À lingua corse, on a la bianta. Era smurtida, oye riuiche. La gima fondo, nanta ogni branca, c'è berdi voli e partout le riche. Ma non so gli stessi tutti i fiori, a ogni branca sono particolari. S'assomigliano un poco di colori, ma di forma so più o meno bari. E i professori erboradura si pendono sopra questa pianta rara per circa con sabè e con misura di valere l'isce tutta barra. Ma malgrado tutte le operazioni fatte con tutto il gusto e tutta l'erte, malgrado la giusta espressione non può non mettere a corto le parti. E i branchi non cambiano aspetto. Tutti hanno rispetto alle quali. Sarà una qualità o un difetto? E per la pianta sarà bene o sarà male? Qui non è d'accordo il professorato, nemmeno d'accordo sui scolari. È morti un regime unificato per tanti regimi particolari. Quanto c'è cabi in questo mondo c'è dei, ce ne corti lunghi, lunghi e quadri. Permettemi oggi di dare le mail slagando un inteso i suoi all'altri. La conclusione. Coltiviamo tutti uniti questa pianta, in cui tutti gli orari colori, perché la lingua gorsa zona e canta annonta tutti i branchi due gefiori. E...
0: Ici RCFM.
1: Local, musique et bonne humeur.

0: Isourdianti sur les ondes d'RCFM. Vous nous écoutez, il est 17h17 exactement. Vous êtes peut-être en voiture. Et si vous êtes un passionné de football et du SCB, je vous conseille de tendre l'oreille. Paul Tourquidoriani vous donne son avis. Et la comparaison avec l'histoire d'amour est vraiment saisissante. Écoutez-le, au bol.
1: Oh, quanto gisimo den udigari. Ce que beu au bol, azaï. Di appena stanziana moie, stanziana viancé, qui gira sempre in mente a noi. Ci siamo staccati, ci siamo anche litigati. Certe volte pensavamo ad un tene di gara. La storia d'amore è stata bella, anche queste drappole, esolide, isomudi, esolagrime. Ma tanti regali che ti ha giovato. A spesso siamo stati delusi. A spesso risentimo odio per ella, ma sempre ci urtiamo. Ogni volta che la si accende una speranza, gli mandiamo donna un texto. Cosa va oggi? Cosa diventi, oh gara? Posso urtare a bedeti? Non c'è maniera. E poi anch'io, non ti sono mica stato così fido. De orte, in tempi di depressione, ho pensato anche a quelle italiane superbe, a quelle vere spagnole, a st'inglese accanide. Ti la dico, mi sono anche guardato i filmetti da YouTube, alla piatto, ai gabinetti. Eppure, anche al mondo di divisione più indegne, anche al studioso, anche senza sapere se lo giseranno l'indomani, ci urtiamo. E a voi la ricomincia. Prima è stonde di passione, dopo si installa l'abitudine, dopo viene a grisa e ci stacchiamo. Ma è borte gira, Bastia è un nostro eterno amore, o bolle.
0: Una storia di passione, di speranza e di depressione, certe orte. A ringraziamo bolle, o ridurremo Paul Tourquidoriani domani, a giste sora. Dans quelques instants, un souvenir, une photo avec Jean-Pierre Giudici. Il était notre invité hier soir. Le comédien s'est livré avec beaucoup, beaucoup de passion et de force dans ce nouveau rendez-vous culturel à l'Intimo chaque soir à 18h10.